0: Vincent Ochanda wase wa kazi ya
1: Nomo subati omogusi Osome tedi waboli Nana
0: Hayatunio kunde
1: Nomo subati omogusi Osome tedi waboli Nana
0: Andrew Gitani Miteche